0: c'è il cojone rock, perro suizo rock. E c'è il cojone rock, perro suizo rock. E c'è il cojone rock, perro suizo rock. C'è il cojone rock, perro suizo rock.
1: Red Tele, una radio de capitales rosarinos que no se fugan ni se negocian.